Menslo. Vita Ebusia Kumu Jata. Enna Oneo Enam. Oye Juta Ebusia Kumu Jata. Enyese Otise Jata. Na Oye Jata.

de asi adepa royal e da erade asi joseph sachre e da erade asi simon techi e da erade asi fiata south africa e da erade asi mr and mrs edmond e da erade asi sarah e da erade asi sandra e da erade asi nana yao e da erade asi